0: le tomo solo tiro come vicepresidente, so tiene fuori punti salito come salita e lo va fuori da il leader di partito AFP e lo continua con come ministro teore che periodo capo per dato caso e la tua decisione con sfora tua nota già 5 di giugno con ta tua su distanziamento palo qual cuta e ministro presidente e ta algo cuta che da su decisione che sa se in suo motivo non valido che sa se non sa che sa su salute e la casa e ta che da su prerogativa no non sta rispettare sei tame però mi dai un mal momento sì è un mal momento e pio qua rume se queda con stabilità anche a chi sta in governo se ma bisa capa rume se sorpa stabilità e sicuramente in punto non come se tu mati una e tu ma decisione importante nella luna nano silanti e quizás il rolco e la halumbanda che nanta ha si cu de mi concepto non singo para certo petizione entre otro e hofa da uno come se vai ser evaluato so con un problema in essa bota bula baila ganosa trasco algo che men in principio da decisione importante e dati pensione da uno tamico da den discussione mirando che fondo te llegando su limite nan come se tu ma decisione se vai 67 off mass che men da punto da importante come te quere cu pa yaniguari me se aclarazione e mi ta hayamar si cu men essa presidente aquí talanta by asina y naturalmente sin claridad ese es el problema sin claridad ni para su partido ni para su coalición ni para oposición son nosotros aquí te pasa quien te obvolca quien te bien quien te by mirando que un problema con el señor de mesa también ainda que tu by que men entonces esta crea hopi intranquilidad en pueblo y en que lo cual que nos no me esté de momento que a trobe minuto bien critica un gente ni pisa nada solamente nos que va estabilidad si tengo operación.
1: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tua compagnia di seguro a Kinaruba. Bota otasà.

Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei te luz, come te pave di cielo. Te busqué, sotto te luz, e camina, e verdad. Sa che puto feel, sei ma tra l'album che penso che ti piace, però vuoi che ti realità, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me mesmo. Un mal dia, noto mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi il dia che tiene buon dia. Se no, non lo sai che è un buon dia. Sai che è proprio mente. Sai che è proprio alma. La che cosa fai? La che carga pisana cai. La che musica. Trece pas. Non lo vida. Chi è un botà. Ti ho sto cubo. Una cubo vai. Ti ho sto cubo. Una cubo vai. Mi nome è Jonathan Bryan Till. Un placer conocerlo, personal. Placer.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so, radio emissora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Sempre arriva Dio se mi to guarda. E la bisame mi umite. Sempre mi timbo matene.
1: Amici, per tutto il Caribe, mi chiede più.

Anto, un giusta festival di Caia trove, no? Un giusta festival di Caia, sì, si comincia final di Juli. Tabaitingo, Loketa e Mente Pisa. Parada di lanterna, questo come cultura e attività di celebration di Brasile. Si da quedavo pendiente, Paco, e sei también salutando Renan, abisamis. Sa manda saludo desde capital di Nijmegen. Mi te quiera au en anda club vistina oranje oranje pawak e wega di Holanda ku Sweden. Anto mi te quiere de su estan tingo cambie t-shirt oranje si viste blau pa ora di wak e blue wave, no? Rena la gamisa con vos está preparando para wak e dos partidos anki di lo que está World Cup. World Cup 2026. Lago nos continua con más de Dushi Música Awe Mainta.

Duce la baja, no? Duce la baja, e mai inta, 9:58. La gamma di Nabo, lo che sta è il segmento di The Specialist, che cotturna a offrire sicuro lo che te cerchio di vista, è molto importante per bo check e sacchi, e naturalmente, nanti un sistema ultramoderno, che tra con intelligenza artificiale, e assina bo por check bo vista, mi scocco a me, a check dimmi, anto cheremi. Esa guitarra, mañana de pisa, de un ratio, de un par de minutos.

0: a specialist, not a specialist. A DNA scanner, the ultimo ding e tecnologia ding e optica.
1: E scan di uovo ta captura e forma e e tamai unico di cada uovo ding detai grandi. O uovo nan to word midi masku 7000 punto dor di e DNA scanner. E analisa anche ta 25 bia mas exacto cu midimento di uovo tradizionale. Junto cu e information di e DNA scan e DNA impressionist spil aki nos atraha bo glass nan mas exacto cu nunca. Esa que te resultado de un vision mas mijo.
0: E information di e rodent stock scanner, DNA scanner, ta tuvo un midimento di uovo cu ta llama e big technology. Eseta e biometric intelligent glasses. Information e po wardo manda pa e fabrica, pa e glass wardo bestelt mas tailor-made. Dus mas personalizar arriba e foto di e uovo. E big intelligent glasses che non sa si usa di ge e analisi sta mostra cu 92% ta experiencia un vision mas clar, 84% ta experiencia un contrast mas fuerte, 80% di gene ta work mas clar din e medio ambiente mas scur, e tambe 87% gene ta experiencia cu nata costumbra mas lihe na e brel nuovo.

danke per il tempo. Voi siete welcome per passare secondo Snyder Specialist. Per un sito, please chiama. E anytime voi siete welcome per passare per più informazioni toccanti i nostri prodotti o per un sito. Mascia, danke.

0: Batende l'otto 5 di 5 scemi di 5.000 florin.
1: E jackpot di avete l'otto 5 da 5 scemi di 5.000 florin.
0: 5 scemi di 5.000 florin.
2: Compro botteghe a uo e cambio bobida con l'otto e lotteria di Aruba.
3: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e sigue in sintonia con Boguia FM.

0: Batende l'otto 5 di 5 scei 25 mil florin.
1: E jackpot di avete l'otto 5 da 5 scei 25 mil florin.
0: 5 scei 25 mil florin.
2: Compro botteghe a uo. E cambio vida con l'otto e lotteria di

0: Mi stima, mi tata.
1: Amici, per tutto il Caribe, il terapi di Turgene che sto ascoltando di Radio Emisora A che, per seguire ascoltare di Radio Emisora A che, per Radio Emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

Bonita di manda bue. Chong bonita di mande bue. Awa pa bue michon, kumina pa bue michon, awa pa bue michon, solo da caliente.